0: dass es auf Musik darum geht. Ti sta bene, jetzt.
1: Ti sta bene se passo da te, porto qualche fiore, ti chiedo cose intime.